0: Måneskin.
1: Ciao, sono Merkin Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Rampower 102.7.

ricordi, uno lo vivi, uno lo vivi. Special format. Run Power 102.7.

0: Ciao, sono Coez.
1: This is Beyoncé.
2: Ciao, sono Lodi.
3: This is Charlie Puth.
4: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
5: Ram Power 102.7.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Dimmi come si fa a stare senza di te.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: vivi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Rampower 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Rampower 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Trump Power 102.7. Time for
1: a commercial. Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: 102.7
0: Trump Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.

0: 102.7 Meteo.
1: Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale, si forma a ridosso dell'Appennino ma poi potrà raggiungere anche il resto della regione, riuscirà a far calare leggermente temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7. Time for a
3: commercial. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
7: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 0,80%. 35 rate da €330 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
0: Ramp Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest, we are the sound.
13: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. SirioAuto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911.
14: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
15: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
16: Da Leonori.

0: Opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Ram Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial time. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare 2 preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassia Nuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno Piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
10: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
11: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 0,80%, 35 rati da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Coprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dab Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
10: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
12: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, qualche nuvola nelle ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, ma soprattutto gran caldo con temperature fino a 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più e poi per colpa dell'umidità, insomma, ci sarà da sudare parecchio. Però per giovedì prevediamo l'arrivo di qualche temporale, si forma a ridosso dell'Appennino ma poi potrà raggiungere anche il resto della regione, riuscirà a far calare leggermente le temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Commercial time. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 0,80%, 35 rati da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
0: Ram Power 102.7

0: Fan Power 102.7.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
1: This is new music.
0: New hit music.
2: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
2: Ram Power 102.7.
0: Novità.
3: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Run Power 102.7. Time for
2: commercial. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo autoscout. Auto 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it. Prepara!

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
5: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
6: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
7: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
8: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
9: Per info www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

Fuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 0,80%. 35 rati da 330 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: 102.7 Ram Power 102.7.

0: But you're just a boy.
1: New hit music.
2: New music.
3: New hit music.
4: This is new music.
1: New hit music.
5: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
5: Ram Power 102.7.
1: Novità.
6: Irama, Cabana.

0: Un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato. Mercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente?
11: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
12: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
13: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
15: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
16: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
17: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
18: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7
1: Ram Power 102.7.
2: Io non ho piani.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma, in una visita in cui Sanchez ha incontrato

0: socialista, del partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela, nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi, e insomma tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera sul Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste. Per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lasciapassare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rati da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
1: Ramp Power 102.7.

con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.

0: Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi. E Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are The Sound.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911. Prepara!

0: al montoneoutlet.com.
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum DOC G 75C.

0: pelle a 3,99 euro e salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Da Leonori

0: lo ricordi,
1: uno lo vivi. Vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza. Commercial
2: time. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Ram Power 102.7.

0: vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Da Leonardo.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente.
7: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
7: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e

0: Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. SirioAuto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19. 06 32 93 911.
1: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti. Web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione. Ford.
3: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Ram Power 102.7.

0: talk about.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Dimmi come si fa stare senza di te.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
3: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: con una promo unica dall'Automobile, il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
3: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. SirioAuto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911.
4: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
5: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf.

0: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da Leonori.

0: me.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rati da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala, Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su

0: 30 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita 30 cucine
3: 102.7. Commercial
4: time. Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%. 35 rati da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia.

50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 900.

0: un passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.

0: Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Special.
1: Al centro commerciale Casalbertone arrivi un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
2: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti. Da 50 anni pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
2: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti. Da 50 anni pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1230.

0: L'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Ram Power 102.7. Commercial time. Vuoi un'energia?
2: Pianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rati da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet. Infra luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati.
1: Sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.900.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Run Power 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scarica l'app di RunPower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto.

0: 35 rati da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonia.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: costo del carburante in aumento? Portali subito.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione.
0: Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19. 06 32 93 911. Prepara!

0: colore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
3: per ragazzi con e senza disabilità,
4: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
5: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
6: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Ram Power 102.7.

dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.600.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Run Power 102.7. Commercial
2: time. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente.
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Elena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
16: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
17: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casal Bertone. Seguici sui social.
18: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
19: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

0: Opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su tutta la regione con qualche nuvola. Nella seconda parte del giorno poi il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche di forte intensità sulle zone montuose e sulle vicine aree collinari. Per quanto riguarda Roma avremo una temperatura massima di 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Run Power 102.7 Commercial
3: Time. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Da oggi è possibile iscriversi ai corsi delle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Dalla pittura alla fotografia, dall'informatica al restauro. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi con più di 16 anni che possono presentare domanda e indicare due preferenze. Tutte le informazioni su comune.roma.it. Nel municipio 15 è nato un nuovo roseto all'interno dei giardini di via Antonio De Viti De Marco. Oltre 600 rose contro l'abbandono e il degrado di questo triangolo verde incastonato tra grandi arterie stradali. Corso Francia, via Flaminia e Cassianuova. Tutte le informazioni sulla web TV di Roma Capitale. Dal 29 maggio al 2 giugno Piazza Anco Marzio ospita l'Ostia Jazz Festival, un cartellone di 5 giorni tra musica e spettacolo che trasforma Ostia in un palcoscenico dedicato alla partecipazione, alla cultura e all'identità del territorio. Info su comune.roma.it.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rati da 330 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Run Power 102.7

0: New music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Irama, Cabana.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Com. Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 90 3911.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Attenzione, attenzione!
7: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
8: Per ragazzi con e senza disabilità.
9: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
10: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
11: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
12: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
13: Per info www.artenelcuore.it.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato, siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte dall'Iran si dice è tutto già concordato,

0: Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto, gli americani non toccheranno palla perché questa è la sostanza e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante, mentre tutti i mercati, da ormai 24 ore e passa, festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre. E sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rati da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: 102.7
10: Rampower 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
3: Rampower 102.7. Commercial
4: time. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.

0: all'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla Via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
3: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
4: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
5: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile. Naturalmente buono, crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio, ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio, siamo di un'altra pasta.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listing

0: lo ricordi?
1: Uno lo vivi. Vivi.
2: Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su tutta la regione con qualche nuvola. Nella seconda parte del giorno poi il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche di forte intensità sulle zone montuose e sulle vicine aree collinari. Per quanto riguarda Roma avremo una temperatura massima di 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala a Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Run Power 102.7. Commercial time. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Da Leonori.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3.000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1.000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
4: Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. SirioAuto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911. Prepara!

0: valmontoneoutlet.com.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it. Ram Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: lo ricordi? Uno lo vivi, uno lo vivi.
1: Special format.
0: Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, sono Merkin Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: Run Power.
1: Ogni volta che ho scritto una canzone per una ragazza,
2: come donna posso dare a questa canzone un significato completamente
3: nuovo. Non stavo cercando di scrivere una brano sulla energia solare.
4: Volevo che
3: hai adatto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene anche senza installare un impianto fotovoltaico.
4: Ogni grande successo è
3: protagonista del cambiamento.
4: Suoni Plenitude,
3: una sfida, un'emozione improvvisa.
4: Scopriamo insieme cosa c'è dietro le note dei brani che hanno fatto la storia della musica.
3: Dal 25 maggio ogni lunedì alle 8:15
5: ascolto la nuova puntata di Run Power Sound Story, la mini storia della tua canzone preferita raccontata da noi e dai protagonisti.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Dem Supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino.

0: soluzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Cerchi la migliore soluzione per arredare il tuo living o la tua camera da letto? Fava Guerino Arredamenti, da 50 anni, pensa per te solo il meglio. Da oggi potrai scoprire la qualità dei prodotti Tomasella e avere la consulenza dei nostri interior designer. Arrediamo insieme la casa dei tuoi sogni. Fava Guerino Arredamenti è a Roma, via di Trigoria 143 e ad Ariccia, via Nettunense, chilometro 7800, con ampio parcheggio. Ti aspettiamo nei nostri 3.000 metri quadri di esposizione, costantemente aggiornati e rinnovati. favaguerino.it.
2: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
5: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Supermercati
9: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: 102.7. Time for a commercial. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Rampower 102.7.

0: something I want to talk about.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica, anche quando sei a casa.
2: Alexa!
1: Anche dal tuo smart speaker, ascolta Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente.
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
3: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
4: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Al centro commerciale Casal Bertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casal Bertone. Seguici sui social.
9: Uno lo ricordi?

0: Fuoco d'artificio.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
3: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Ma quanto è ipocrita e capisco quando dico che sparisco e poi dico che tu sei introvabile.
1: Run Power 102.7.
3: E se riuscissi anche un secondo

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.

0: Music Party.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Affidabilità, comfort e sicurezza. La tua auto ti accompagna nelle piccole e grandi sfide quotidiane. Per mantenerla sempre pronta ed efficiente, scegli Sirio Auto 77. Centro autorizzato BMW e Mini a Roma Nord da oltre 50 anni. Manutenzione specializzata, tagliandi, pneumatici, con ritiro e consegna auto in ufficio e a casa. Carrozzeria approvata BMW e gestione del sinistro. Sirioauto77.it. A Roma, via Maffeo Pantaleoni 19, 06 32 93 911.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
7: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Uno lo ricordi,
3: uno lo vivi.
4: Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Jovanotti e Alfa.

0: domenica.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker, just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere.